alofa samo. O te fia fia lava e fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.

ia fia lava e fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafia fia atu. Ia te otou. Ilunga ole ea. Leala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.